0: tramite dove si muove questa radio cambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle

0: guardamento lo vedremo con cosa lo cambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.

0: mettre le versi mo cosa io cambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.